0: Radio Rijeka.
1: 10:30.
0: Radio Fiume. Notiziario.
1: Buongiorno dal programma italiano di Radio Fiumi, in studio con voi Gianfranco Mixà. Grave tragedia in Cina, dove un'esplosione di gas in una miniera di carbone nel nord-est del paese ha provocato la morte di almeno 82 persone. L'incidente è avvenuto nella provincia dello Shaanxi. Al momento dello scoppio nel sottosuolo si trovavano oltre 240 minatori. I soccorritori sono ancora al lavoro nel tentativo di trarre in salvo 9 persone che risultano disperse. Le autorità hanno già provveduto all'arresto dei proprietari dell'impianto. Dall'interno parliamo ora di prevenzione medica con Isabel Vidaic. Sentiamo.
2: Quasi 300.000 giovani in Croazia non sono vaccinati contro il papilloma virus, nonostante il vaccino sia gratuito e disponibile per tutti gli alunni dalla quinta classe delle elementari fino ai 25 anni. L'allarme è stato lanciato a Zagabria durante la presentazione della campagna di salute pubblica Budim Rak. I medici sottolineano però segnali incoraggianti. Cresce l'adesione alla vaccinazione con oltre 400 dosi somministrate nei primi 3 mesi di quest'anno.
1: Aggiungiamo che gli esperti ricordano che il papilloma virus umano può provocare 6 diversi tipi di tumore e invitano famiglie, scuole, università a rafforzare prevenzione e informazione. Intanto nel Centro per la Salute dei Giovani di Zagabria aumenta anche la richiesta di supporto psicologico. Nel 2025 si sono rivolti al servizio 1.600 ragazzi. In ambito locale, appuntamento questa mattina a Fiume con i sapori del Portno Ethno Festival, che giunge oggi alla sua giornata conclusiva. A partire dalle 11:30, Piazza Tito, nella zona del Cont, ospiterà il tradizionale programma gastronomico della manifestazione. All'evento partecipano attivamente anche la comunità degli italiani di Fiume e di Abbazia, pronta a offrire al pubblico le specialità della tradizione culinaria locale. Passiamo allo sport, ultimo turno di campionato croato. Oggi a Rujevica il Rijeka ospita il Gorica. In caso di vittoria e a seconda del risultato tra Varaždin e Istra, i fiumani possono ancora chiudere la stagione al terzo posto. Fischio d'inizio alle 16, la partita sarà trasmessa in diretta sulle frequenze di Radio Fiume. Passiamo al meteo. Alle 10 a Fiume registrati 24 gradi dopo una minima notturna di 19, umidità relativa al 44% con alta pressione atmosferica. Sul Quarnero cielo soleggiato con poca nuvolosità, soffia la bora da debole a moderata ma con locali rinforzi, mare da poco mosso a mosso, temperature massime in Istria e nel Quarnero tra 24 e 29 gradi, mentre in Gorski Kotar tra 20 e 25 gradi. Noi terminiamo con l'almanacco del giorno. Oggi è sabato 23 maggio. A Fiume il sole è sorto alle 5:24 e tramonterà alle 20:34. In questa data si celebra la giornata mondiale delle tartarughe. Per il momento è tutto. Prossimo appuntamento con l'informazione italiana alle 12:30.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio da Radio Fiume. Iniziamo con la cronaca nera locale. Tentato omicidio e rapina. Sono queste le pesanti accuse mosse nei confronti dei quattro giovani di 18 e 19 anni arrestati ieri dalla polizia di Fiume per il violento pestaggio del marinaio siriano avvenuto a fine gennaio sul molo Carolina. I due ragazzi sono considerati gli autori materiali dell'aggressione, mentre le due ragazze sono accusate di istigazione. Durante le perquisizioni domiciliari, gli agenti hanno scoperto anche armi proibite in casa del 19enne, che dovrà rispondere di possesso illegale di materiale bellico. Tutti e quattro gli arrestati sono stati trasferiti in carcere. Passiamo ad altri temi. Secondo i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica, a marzo il salario medio in Croazia ha raggiunto i 1.555 euro, con una crescita reale del 2,5% su base annua. I compensi più alti si registrano nel trasporto aereo, con una media superiore ai 2.300 euro, mentre i più bassi restano nell'industria dell'abbigliamento, sotto i 1.000 euro. La metà dei lavoratori croati, però, continua a percepire uno stipendio mediano inferiore ai 1.300 euro. La stabilità finanziaria dei cittadini croati resta comunque molto fragile. Italobanco ci porta tutti i dettagli.
2: Secondo un'indagine del servizio Moja Plaća, condotta su oltre 11.000 persone, solo un croato su tre riesce a risparmiare con regolarità. In caso di perdita di lavoro, il 34% degli intervistati non sarebbe in grado di coprire spese essenziali come cibo e bollette già dal primo mese. Un terzo della popolazione, inoltre, arriva a fine mese in difficoltà economica. Chi riesce a mettere qualcosa da parte lo fa soprattutto per affrontare eventuali emergenze. Colpisce infine un dato legato alla fiducia nel sistema bancario. Quasi il 40% di chi risparmia preferisce conservare il denaro in casa invece di depositarlo in banca.
0: Dalle buste paga di oggi ai risparmi per il domani, i fondi pensione obbligatori in Croazia registrano un forte recupero d'aprile dopo il pesante scossone di marzo causato dalle tensioni tra Israele, Stati Uniti e Iran. Secondo l'agenzia di supervisione Hanfa, il patrimonio complessivo è risalito a 27 miliardi e 700 milioni di euro, recuperando i 704 milioni persi nel mese precedente. Nonostante la ripresa dei mercati azionari, gli analisti predicano cautela poiché i versamenti nei fondi volontari continuano a calare. Chiudiamo l'argomento del quadro finanziario e passiamo alla cultura. Sul palco del Teatro Zeitz di Fiume questa sera andrà in scena in prima assoluta il balletto Il mondo di Frida, ispirato all'arte e alla lettere di una delle icone del XX secolo, Frida Kahlo. Inizio alle 19:30. E noi concludiamo con il meteo. Alle ore 12 a Fiume sono stati registrati 26 gradi. Sul Quarnero il cielo si presenta soleggiato con poca nuvolosità. Soffia la bora da leggera a moderata, localmente sostenuta. Per oggi sono previste temperature massime fino a 29 gradi. Per il momento è tutto. Prossima edizione, il GR delle ore 16.

0: ore 16.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
0: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. Iniziamo con la cronaca nera locale. Tentato omicidio e rapina. Sono queste le pesanti accuse mosse nei confronti dei quattro giovani di 18 e 19 anni arrestati ieri dalla polizia di Fiume per il violento pestaggio del marinaio siriano avvenuto a fine gennaio sul molo Carolina. I due ragazzi sono considerati gli autori materiali dell'aggressione, mentre le due ragazze sono accusate di istigazione. Durante le perquisizioni domiciliari, gli agenti hanno scoperto anche armi proibite in casa del 19enne, che dovrà rispondere di possesso illegale di materiale bellico. Tutti e quattro gli arrestati sono stati trasferiti in carcere. Passiamo ad altri temi. Secondo i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica, a marzo il salario netto medio in Croazia ha raggiunto i 1.555 euro, con una crescita reale del 2,5% su base annua. I compensi più alti si registrano nel trasporto aereo, con una media superiore ai 2.300 euro, mentre i più bassi restano nell'industria dell'abbigliamento, sotto i 1.000 euro. La metà dei lavoratori croati però continua a percepire uno stipendio mediano inferiore ai 1.300 euro. La stabilità finanziaria dei cittadini croati resta comunque molto fragile. Italobanco ci porta tutti i dettagli. Sentiamo.
2: Secondo un'indagine del servizio Moja Plaća, condotta su oltre 11.000 persone, solo un croato su tre riesce a risparmiare con regolarità. In caso di perdita di lavoro, il 34% degli intervistati non sarebbe in grado di coprire spese essenziali come cibo e bollette già dal primo mese. Un terzo della popolazione, inoltre, arriva a fine mese in difficoltà economica. Chi riesce a mettere qualcosa da parte lo fa soprattutto per affrontare eventuali emergenze. Colpisce infine un dato legato alla fiducia nel sistema bancario. Quasi il 40% di chi risparmia preferisce conservare il denaro in casa invece di depositarlo in banca.
0: Dalle buste paga di oggi ai risparmi per il domani, i fondi pensione obbligatori in Croazia registrano un forte recupero ad aprile dopo il pesante scossone di marzo causato dalle tensioni tra Israele, Stati Uniti e Iran. Secondo l'agenzia di supervisione Hanfa, il patrimonio complessivo è risalito a 27 miliardi e 700 milioni di euro, recuperando i 604 milioni persi nel mese precedente. Nonostante la ripresa dei mercati azionari,

0: Gli analisti predicano cautela, poiché i versamenti nei fondi volontari continuano a calare. Sullo sfondo resta lo spettro della povertà per i futuri pensionati. Oggi l'assegno previdenziale medio in Croazia è di circa 717 euro, pari ad appena il 47% dello stipendio medio. Secondo gli esperti, per mantenere lo stesso tenore di vita, un trentenne dovrebbe investire da subito almeno 175 euro al mese di tasca propria. Parliamo ora di prevenzione medica con Isabel Vidaic.
1: Quasi 300.000 giovani in Croazia non sono vaccinati contro il papilloma virus, nonostante il vaccino sia gratuito e disponibile per tutti gli alunni dalla quinta classe delle elementari fino ai 25 anni. L'allarme è stato lanciato a Zagabria durante la presentazione della campagna di salute pubblica Budim Rak. I medici sottolineano però segnali incoraggianti. Cresce l'adesione alla vaccinazione con oltre 400 dosi somministrate nei primi tre mesi di quest'anno.
0: Aggiungiamo che gli esperti ricordano che il papilloma virus umano può provocare 6 diversi tipi di tumore e invitano famiglie, scuole, università a rafforzare prevenzione e informazione. Intanto nel Centro per la Salute dei Giovani di Zagabria aumenta anche la richiesta di supporto psicologico. Nel 2025 si sono rivolte al servizio 1.600 ragazzi. Dall'estero, grave tragedia in Cina, dove un'esplosione di gas in una miniera di carbone nel nord-est del paese ha provocato la morte di almeno 82 persone. L'incidente è avvenuto nella provincia dello Jiangxi. Al momento dello scoppio, nel sottosuolo si trovavano oltre 240 minatori. I soccorritori sono ancora al lavoro nel tentativo di trarre in salvo 9 persone che risultano disperse. Le autorità hanno già provveduto all'arresto dei proprietari dell'impianto. Oggi a Belgrado nuova protesta studentesca per chiedere elezioni anticipate e riforme democratiche. Il corteo centrale si terrà questa sera tra le 18 e le 20 dopo raduni in 4 punti della capitale. Le manifestazioni sono nate dopo la tragedia di Novi Sad, dove nel novembre del 2024 il crollo della pensilina della stazione causò 16 morti. Gli studenti chiedono responsabilità per corruzione nei lavori pubblici e istituzioni più efficienti.
2: Notizie locali.
0: Nuovo look per il lungomare di Costabella. Il comune di Fiume ha stanziato oltre 3 milioni di euro di fondi europei per rinnovare la passeggiata Yardas, vicino alle spiagge Accademia e Costagno. Il progetto prevede l'allargamento del percorso, nuova illuminazione a LED, più aree verde accessibili a tutti e spazi per lo sport e i bambini. Passiamo ad altri temi. Primo passo concreto verso la realizzazione della galleria ferroviaria attraverso il Monte Maggiore. Le ferrovie croate hanno firmato il contratto per la stesura dello studio e del progetto preliminare del futuro tunnel ferroviario lungo circa 15 km che collegherà l'Istria direttamente al resto della rete ferroviaria croata, senza più il passaggio attraverso la Slovenia per raggiungere Zagabria. Sentiamo i dettagli da Selina Sciucca.
3: L'accordo del valore di 2 milioni e 80 mila euro è stato confermato dal Ministero del Mare, Trasporti e Infrastrutture. Le aziende incaricate avranno 30 mesi di tempo per completare la documentazione progettuale, primo passo verso un'opera destinata a cambiare i collegamenti della penisola. Attualmente infatti i treni in partenza da Pola o Pisino, diretti alla capitale, devono transitare in territorio sloveno, una situazione ereditata dalla dissoluzione dell'ex Jugoslavia. Soddisfatto il presidente della regione Boris Miletic, che definisce il tunnel uno dei progetti strategici più importanti per il futuro dell'Istria. Secondo Miletic, il potenziamento del trasporto ferroviario rappresenta una scelta fondamentale anche sul piano ambientale, in linea con gli obiettivi europei della transizione verde.
0: Andiamo avanti, cultura. Questa sera alle 19.30 il Teatro Zeiss di Fiume ospita la prima assoluta del balletto Il Mondo di Frida, dedicato alla vita e all'arte di Frida Kahlo. Lo spettacolo, interpretato dal Corpo di Ballo Fiumano, porta la firma del noto coreografo brasiliano Reginaldo Oliveira. Domani sera alle 18 torna la nostra trasmissione di attualità e cultura Senza Parole. In questa puntata avremo il piacere di ospitare il dottor Leonardo Bressan, medico di famiglia, presidente della sezione regionale e membro del comitato di controllo del coordinamento della medicina di famiglia croata. Di recente Bressan è stato insignito del premio Opera Omnia della città di Fiume per quasi 40 anni di servizio alla comunità e ai pazienti. Sentiamo un breve estratto della puntata.
4: La sicurezza professionale e personale e la soddisfazione nell'esprimere il proprio lavoro per i medici è una, diciamo, condizione sine qua non anche per i nostri pazienti, perché un medico che sia troppo stanco, insoddisfatto, nervoso, deconcentrato di fatto rappresenta un pericolo per l'incolumità, diciamo, della salute del paziente che gli si rivolge. Quindi qui non si possono mai usare mezzi termini, io non li ho mai usati. Io ho detto sempre la verità a chiunque, gli ho detto quello che gli sta. Quindi il problema principale è che ci siamo, come dire, siamo diventati disumani. Tutti nella società, a qualsiasi livello. Chi conduce la società, lo Stato, la Repubblica, dovrebbe pensarci di più.
2: Lo sport.
0: Calcio, ultimo turno di campionato croato. Oggi a Rujevica il Rijeka ospita il Gorica. In caso di vittoria e a seconda del risultato tra Varaždin e Istra, i fiumani possono ancora chiudere la stagione al terzo posto. Fischio d'inizio alle ore 16, la partita sarà trasmessa in diretta sulle frequenze di Radio Fiume. Ultimo atto anche in Serie A con la 38esima giornata di campionato. Oggi si giocano i primi due anticipi. Alle 18 il Bologna ospita i campioni d'Italia, l'Inter, mentre alle 20:45 la Lazio riceve il Pisa. Domani il resto del programma che decreterà i verdetti definitivi della stagione.
2: Che tempo fa?
0: Il resto della giornata sul Quarnero sarà caratterizzato da cielo soleggiato con scarsa nuvolosità. Soffia la bora, da leggera a moderata, localmente forte. Le massime di oggi fino a 29 gradi. Intanto alle 15 a Fiume si sono registrati 27 gradi con umidità relativa del 34% e condizioni di alta pressione atmosferica. Anche domani il tempo sarà prevalentemente soleggiato, soffierà la bora da debole a moderata ma con locali rinforzi. Il mare sarà da poco mosso a mosso. Le massime in Istria e nel Quarnero oscilleranno tra 27 e 30 gradi, in Gorski Kotar tra 20 e 27 gradi. E terminiamo qui il nostro GR, prossimo appuntamento con l'informazione italiana lunedì mattina con il notiziario delle 10:30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.

diavoli, due come noi, ma smetti di piangere, e due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardo